当你少年时，把世间美好都纳入怀中，一路走来，步履越来越仓皇，回望来时的路，你还是曾经那个少年吗？

0: 选我，选我，应该要选我吧？
1: 选我，选我，选我好吗？
0: 选我吧，
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？

你答应过我的，我们要过好多好多个生日的，我们会一起到很老很老，对不对？

夜幕低垂，人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。

0: 食堂来过很多客人，
1: 爱都不忘，
0: 发生过很多故事，
1: 爱都不忘，
0: 让我难忘的故事。

0: 哎，我来帮你。
1: 哦，来，谢谢，
0: 不会。

有些痛会成瘾，爱了才会懂。

2038.

0: 近，我要你，我要你。
1: 那里很黑，
0: 我要，
1: 所以我们可以帮他们点蜡烛，然后你就可以跟他们说，不要害怕，我就没事了。

10 nuovi aerei antincendio e ha stanziato oltre 300 milioni di dollari per potenziare la flotta aerea di emergenza. Secondo un'indagine del Pew Research Center condotta quest'estate, solo il 35% dei canadesi considera oggi gli Stati Uniti un partner affidabile, contro l'83% registrato nel 2022.

Una delegazione della Commissione per la revisione economica e della sicurezza tra Stati Uniti e Cina ha avviato il primo viaggio in Cina degli ultimi 7 anni, con l'obiettivo di valutare sul campo le implicazioni per la sicurezza nazionale dei rapporti commerciali ed economici tra i due paesi. La Commissione, organismo indipendente istituito dal Congresso americano nel 2000, ha richiesto incontri con funzionari governativi cinesi, accademici e rappresentanti dell'industria nei settori dell'intelligenza artificiale, della biotecnologia e della robotica. Sono previsti anche colloqui con diplomatici statunitensi e imprese americane operanti in Cina. Il presidente della Commissione ha sottolineato che lo scopo della missione non è quello di reimpostare le relazioni bilaterali, ma di comprenderle meglio attraverso un contatto diretto. L'ultimo rapporto annuale presentato al Congresso conteneva 28 raccomandazioni, tra cui la creazione di un'agenzia unificata per affrontare le sfide alla sicurezza nazionale poste dalla Cina, con particolare riferimento all'elusione sistematica dei controlli sulle esportazioni e delle sanzioni americane. Il rapporto segnalava anche Hong Kong come snodo utilizzato per aggirare tali controlli e metteva in guardia sull'intervento di Pechino per bloccare la vendita delle infrastrutture portuali di CKH Cina, comprese quelle nel

Canale di Panama. Il governo di Hong Kong ha respinto le conclusioni definendole una manovra strumentale. Nel frattempo, le tensioni rimangono elevate. La scorsa settimana il presidente americano ha rilanciato accuse di ingerenza cinese nelle elezioni del 2020, prontamente smentite da Pechino. Tuttavia le relazioni generali mostrano segnali di parziale distensione dopo la visita di Stato di Trump a Pechino in maggio e la prevista visita del presidente Xi negli Stati Uniti a settembre.

说句话。你好，我叫十一。

Alibaba ha presentato il suo modello di intelligenza artificiale di nuova generazione, QN 3.8, durante la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai, dichiarandolo secondo soltanto al modello più avanzato di Anthropic attualmente disponibile al pubblico. La versione di anteprima del modello, denominata QN 3.8 Max Preview, è stata resa accessibile sulla piattaforma di abbonamento Token Plan e sulle piattaforme agentiche Coder e CoderWork. Con 2.4 trilioni di parametri, il sistema si posiziona tra i più potenti modelli oggi disponibili nel panorama globale dell'intelligenza artificiale. L'annuncio è avvenuto in concomitanza con un'altra rivelazione significativa. La società di Pechino Moonshot AI ha svelato Kimi K3, che con 2.8 trilioni di parametri rappresenta attualmente il più grande modello open source al mondo. Kimi K3 ha superato in alcuni benchmark sia il modello avanzato di Anthropic, sia quello più recente di OpenAI, in particolare nelle prove relative alla costruzione di software da zero e all'ingegneria del software su orizzonti temporali prolungati. Secondo le valutazioni della piattaforma Arena AI, K3 primeggia su 5 dei 6 domini testati nell'ambito del frontend Code Arena. Questi annunci segnano l'ingresso dei laboratori cinesi di intelligenza artificiale nell'era dei modelli, con parametri nell'ordine dei trilioni, territorio precedentemente dominato dalle grandi aziende tecnologiche americane. Parallelamente, alla stessa conferenza di Shanghai, i principali colossi tecnologici cinesi, tra cui Ant Group, Tencent, Alibaba stessa e Baidu, hanno lanciato o presentato nuovi sistemi di agenti AI destinati alle imprese. Ant Group ha annunciato Agentar 2.0, una piattaforma descritta come una superfabbrica di agenti commerciali, dotata di 200 modelli preconfigurati e centinaia di strumenti pronti all'uso. Tencent ha introdotto un'applicazione dedicata al suo assistente di produttività WorkBuddy, disponibile su iOS, Android e sul sistema operativo HarmonyOS di Huawei,

La Cina ha reso note le specifiche tecniche della sua prima missione di difesa planetaria, un programma che si distingue per ambizione e scala rispetto alle missioni analoghe condotte finora da altre agenzie spaziali. Secondo uno studio in fase di revisione scientifica, una sonda spaziale cinese dovrà colpire l'asteroide denominato 2015 XF-261 entro il 2030, con una velocità di impatto superiore ai 9 km al secondo, equivalente a oltre 26 volte la velocità del suono. L'obiettivo dichiarato non è solo una dimostrazione tecnica, ma alterare concretamente l'orbita dell'asteroide rispetto alla Terra o, in alternativa, disgregarne la struttura. La missione si differenzia sostanzialmente dal test DART della NASA, che nel 2022 aveva modificato l'orbita di un asteroide attorno a un altro asteroide, senza però alterarne la traiettoria rispetto al Sole. Il bersaglio cinese è un corpo celeste stimato attorno ai 30 metri di diametro, con composizione ancora non determinata ma presumibilmente rocciosa, e si troverà a circa 7 milioni di chilometri dalla Terra tra il 2029 e il 2030. La missione prevede il lancio di due sonde. L'impattore si dirigerà direttamente sull'asteroide, mentre un osservatore compirà una traiettoria più lunga con un'assistenza gravitazionale di Venere prima di raggiungere il bersaglio. Una sonda più piccola verrà rilasciata prima della collisione per documentare l'impatto in tempo reale, mentre telescopi terrestri si uniranno alle operazioni di monitoraggio successivo. Le sfide tecniche sono rilevanti. L'asteroide è stato osservato solo 74 volte dalla sua scoperta, e il veicolo impattore dovrà essere in grado di individuarlo e colpirlo autonomamente, senza poter ricevere guida in tempo reale dalla Terra, a causa dei ritardi delle comunicazioni radio.

Sette paesi in via di sviluppo stanno già operando il sistema cinese di allerta meteo basato sull'intelligenza artificiale denominato Mazu, uno strumento progettato per migliorare la preparazione contro eventi meteorologici estremi come tifoni e piogge torrenziali. Il sistema è stato presentato durante la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale di Shanghai come bene pubblico internazionale.

capace di offrire servizi di allerta precoce personalizzati per i paesi in sviluppo. Si tratta del primo progetto nazionale a rispondere all'iniziativa delle Nazioni Unite denominata Early Warnings for All, che mira a garantire a ogni angolo del pianeta una protezione adeguata contro i fenomeni atmosferici estremi. I paesi nei quali il sistema è stato fisicamente installato e integrato nelle operazioni quotidiane sono Pakistan, Djibouti, Etiopia, Giordania, Mongolia, Isole Salomone e Sri Lanka. Una versione cloud del sistema, più accessibile, è stata invece testata da 40 paesi del sud globale. Il sistema integra i modelli cinesi di previsione meteorologica basati sull'AI con dati satellitari e osservazioni raccolte dai paesi partner, offrendo servizi calibrati sulle esigenze specifiche di ciascun utente. Nel corso del 2026 sono stati completati importanti aggiornamenti. La risoluzione spaziale è passata da 9 a 3 km e la frequenza degli aggiornamenti è aumentata da una volta ogni 3 giorni a ogni 6 ore. Djibouti ha ricevuto la versione 2.0 durante la conferenza di Shanghai. Tra le applicazioni concrete, il sistema viene utilizzato in Pakistan per allerte su rischi multipli, a Djibouti per previsioni dettagliate destinate alle autorità portuali e in Nigeria per le previsioni sulle inondazioni urbane. Un membro del panel scientifico indipendente sulla AI delle Nazioni Unite ha sottolineato che il rafforzamento delle capacità di intelligenza artificiale nel sud globale sta diventando un nuovo elemento centrale della governance tecnologica internazionale.

L'India ha intensificato il proprio impegno diplomatico nell'Indo-Pacifico, costruendo una rete di partnership flessibili che risponde all'incertezza crescente sugli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nella regione. Il primo ministro Narendra Modi ha completato un tour diplomatico di 6 giorni tra il 6 e l'11 luglio, visitando Indonesia, Australia e Nuova Zelanda, dove ha firmato una serie di accordi in materia di difesa, sicurezza marittima e commercio. In Indonesia, il punto centrale è stato il perfezionamento della vendita del missile supersonico BrahMos, unitamente ad accordi sulla cooperazione spaziale e digitale. I due paesi hanno concordato lo sviluppo del porto di Sabang, situato in posizione strategica vicino alle isole Andamane e Nicobare, dove l'India sta realizzando un importante porto di trasbordo a controllo dello stretto di Malacca. Con l'Australia, l'India ha concordato la costruzione di catene di approvvigionamento per i minerali critici, e ha finalizzato un accordo per la fornitura di uranio. Con la Nuova Zelanda è stato siglato un accordo di libero scambio bilaterale. Pochi giorni prima del tour, il premier giapponese Sanae Takaichi aveva visitato Nuova Delhi, dove sono stati firmati i primi accordi di co-sviluppo nel settore della difesa navale tra i due paesi. Analisti strategici interpretano questi sviluppi come una risposta pragmatica all'indebolimento percepito del ruolo americano nell'area, aggravato anche dalla recente decisione degli Stati Uniti di rinominare il loro comando Indo-Pacifico in Comando Pacifico, scelta vista da Nuova Delhi come un segnale di ridotta considerazione per il ruolo indiano. L'approccio di Modi mira a costruire un sistema di cooperazione multilivello tra potenze medie regionali, che includa Giappone, Australia, Indonesia, Filippine, Singapore e Nuova Zelanda, senza formalizzare alleanze di stampo novecentesco.

La provincia cinese dello Yunnan è al centro di una rinnovata attenzione strategica come corridoio terrestre alternativo per garantire l'approvvigionamento di minerali critici in scenari di crisi geopolitica. Uno studio pubblicato sulla rivista specializzata in conversione dell'industria della difesa, sotto la supervisione dell'Autorità Nazionale per la Tecnologia Militare, descrive lo Yunnan come un gateway insostituibile verso le risorse della penisola indocinese. La provincia confina con Myanmar, Laos e Vietnam, e dispone di riserve di gallio, terre rare e altri minerali essenziali per lo sviluppo di sistemi d'arma avanzati. L'importanza strategica della regione è strettamente collegata al cosiddetto dilemma di Malacca, ovvero la dipendenza cinese dallo Stretto di Malacca per il transito delle merci, una vulnerabilità che avversari potrebbero sfruttare in caso di conflitto. Tale preoccupazione ha assunto maggiore urgenza dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz nel contesto della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran.

ricerca propone una serie di misure concrete. Censire le riserve e le capacità produttive di minerali critici nello Yunnan, allineare l'allocazione delle risorse con le priorità dei sistemi d'arma specifici, identificare i colli di bottiglia nelle filiere di approvvigionamento e garantire forniture prioritarie in base al valore strategico e alla scarsità dei materiali. È prevista anche la creazione di un sistema di riserve a doppio uso, civile e militare, con centri di sicurezza per le forniture di emergenza. Lo studio raccomanda inoltre di elaborare piani di contingenza per scenari come blocchi delle frontiere, dazi punitivi e turbulenze geopolitiche, e di espandere l'esplorazione mineraria all'estero, integrando le capacità scientifiche e industriali civili nell'innovazione per la difesa.

Il partenariato tra Russia e Cina, formalmente definito da Mosca come un rapporto tra pari, presenta in realtà una marcata asimmetria strutturale a favore di Pechino. La Cina è il principale partner commerciale della Russia, mentre la Russia rappresenta solo circa il 4% del commercio estero cinese. Lo scambio bilaterale è cresciuto da 95,8 miliardi di dollari nel 2014 a un record di 240 miliardi nel 2023. Sebbene la Russia mantenga un surplus commerciale, la struttura del partenariato avvantaggia la Cina sul lungo periodo. Mosca acquista dalla Cina tecnologia, beni manufatti e accesso ai mercati, mentre Pechino paga il gas russo a tariffe significativamente inferiori rispetto a quelle praticate ad altri clienti internazionali. 258 dollari per migliaia di metri cubi, contro una media di 420 dollari. Dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022, le sanzioni occidentali hanno praticamente eliminato le alternative commerciali di Mosca, rafforzando la dipendenza dalla Cina anche in settori come l'elettronica di consumo e il mercato automobilistico, dove i marchi cinesi dominano. Attacchi ucraini all'infrastruttura energetica russa hanno ulteriormente indebolito la posizione negoziale di Mosca, che secondo alcune fonti starebbe valutando di importare dalla Cina anche prodotti petroliferi raffinati. Il progetto del gasdotto Power of Siberia 2, fortemente voluto da Mosca, rimane in stallo, perché Pechino non ha bisogno di quei volumi di gas e punta a ottenere condizioni ancora più favorevoli. La Russia continuerà a presentare se stessa come partner alla pari, mentre la Cina, con pragmatismo, non ha alcun interesse a evidenziare pubblicamente la propria posizione dominante. Sondaggi interni mostrano che oltre l'80% dei russi ha un'opinione favorevole della Cina, ma il Cremlino è consapevole delle asimmetrie reali.

Un gruppo di ricercatori cinesi ha messo a punto un metodo di produzione per strutture ottiche tridimensionali che riduce i tempi di fabbricazione da ore a secondi, superando uno dei principali ostacoli che finora ha impedito la produzione industriale su larga scala di chip fotonici. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Advanced Materials il 4 luglio, è stata guidata da scienziati dell'Istituto di Fisica dell'Accademia delle Scienze Cinese, con la collaborazione dell'Università di Hong Kong e di altre istituzioni cinesi. Il metodo sviluppato sostituisce la tecnica tradizionale basata su fasci di ioni focalizzati, che lavora struttura per struttura con estrema precisione ma è lenta, costosa e inadatta alla produzione su wafer. Il nuovo approccio utilizza invece un fascio ionico ampio, che trasforma simultaneamente migliaia di nanostrutture bidimensionali in geometrie tridimensionali su un intero wafer, da 10 cm. Il processo combina l'incisione con fascio ionico ampio, con una strategia di autopiegatura ispirata all'origami, permettendo la produzione su scala wafer mantenendo la precisione nanometrica. L'uniformità angolare supera il 97%. I chip fotonici, che trasmettono dati con la luce anziché con l'elettricità, sono considerati una soluzione chiave per superare i limiti di larghezza di banda e consumo energetico delle attuali architetture informatiche, in un momento in cui la domanda di calcolo legata all'intelligenza artificiale è in rapida crescita. La corsa globale nel settore coinvolge aziende come Intel, TSMC, IR Labs e Lightmatter, oltre a enti di ricerca come IMEC in Belgio e NTT in Giappone. La Cina ha aumentato gli investimenti nella fotonica attraverso l'Accademia delle Scienze e aziende come Huawei, e questo risultato potrebbe accelerare significativamente il percorso verso la produzione industriale.

随着各地2026年高招提前批及特殊类型招生录取相继收官，本周起

0: 先生，
1: 我要看这个。
0: 啊，你要几张？
1: 我要。
2: Mentre si concludeva la finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, la Cina si è confermata

aumento delle vendite di maglie del 60% negli ultimi mesi, con il mercato europeo, che è diventato rapidamente uno dei principali sbocchi di esportazione, subito dopo il sud-est asiatico e l'America Latina. Le esportazioni cinesi di articoli sportivi e attrezzature hanno raggiunto 67,53 miliardi di yuan nella prima metà del 2026. In termini più generali, le esportazioni totali cinesi sono cresciute del 27% a giugno e del 17,6% nel primo semestre, secondo i dati della dogana cinese. La Cina produce le divise indossate da diverse squadre partecipanti e ha assicurato una presenza visibile sulle tribune pubblicitarie degli stadi, con aziende come il produttore di elettrodomestici Hisense e il colosso lattiero caseario Mengniu tra i principali sponsor ai bordi del campo. I dati di Google mostrano che le ricerche per il termine Mengniu sono aumentate di oltre 5.000% nell'ultimo mese rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La presenza delle imprese cinesi nei mondiali è parte di una strategia di posizionamento globale che punta a inserire i marchi nazionali nelle esperienze condivise di un pubblico internazionale, anche in settori e mercati tradizionalmente dominati da competitor occidentali.

Hong Kong prosegue con il programma di accesso dei cani nei ristoranti nonostante le proteste pubbliche e il ritiro di 11 locali dal programma avviato il 9 luglio. Il segretario per l'ambiente e l'ecologia ha definito la situazione attuale parte di un normale periodo di adattamento iniziale, impegnandosi a intensificare le ispezioni e l'educazione pubblica per ridurre le violazioni delle norme. L'iniziativa ha suscitato accese discussioni online dopo la circolazione di immagini che mostravano cani nutriti con utensili da ristorante o posizionati sui tavoli. Le autorità hanno precisato che queste situazioni si sono verificate ma non sono diffuse, e che i comportamenti non conformi tenderanno a scomparire progressivamente con l'applicazione delle regole. Tra i locali che hanno abbandonato lo schema compare la catena Caffè 100%, che ha rimosso dalla lista il punto vendita di Zheung Quan Ho, il giorno successivo all'avvio del progetto, citando preoccupazioni per la sicurezza legate agli spazi limitati e alla gestione dell'acqua bollente. Le autorità sanitarie hanno schierato 90 ispettori dedicati, effettuando 2.300 controlli e adottando un approccio di primo avvertimento verbale durante il periodo di adattamento. Sono stati registrati circa 20 reclami, in gran parte per violazioni minori come la lunghezza del guinzaglio e la disposizione dei posti a sedere. Il programma, annunciato nell'indirizzo politico dell'anno scorso, pone fine a un divieto trentennale originariamente introdotto come misura preventiva contro la rabbia. Oltre 900 ristoranti ed esercizi commerciali avevano aderito all'iniziativa al momento del lancio. I locali partecipanti devono ottenere un'apposita autorizzazione e rispettare requisiti specifici relativi alle aree riservate ai cani, ai sistemi di contenimento e all'igiene.

Le grandi multinazionali accelerano l'adozione di intelligenza artificiale e robotica in Cina per reggere la concorrenza con i produttori locali, che stanno guadagnando rapidamente terreno nel mercato dei beni di consumo del paese. L'Oreal ha aperto la seconda fase del suo laboratorio di produzione intelligente UPX a Suzhou il mese scorso, integrando sistemi di ispezione qualità basati sulla AI su 9 linee di produzione completamente automatizzate. Il colosso francese dei cosmetici ha anche implementato sistemi di smistamento automatizzato, robot e stoccaggio intelligente per accelerare le consegne. Swire Group ha introdotto la AI nel servizio clienti, nella logistica e nelle operazioni aviatorie. Nel centro commerciale Taikoo Place di Pechino, l'azienda ha lanciato TK Mates, un assistente shopping basato sull'intelligenza artificiale, che offre raccomandazioni personalizzate di moda e assistenza clienti su misura. La divisione Swire Coca-Cola ha sviluppato un innovativo sistema di prelievo automatizzato nel suo impianto di Zhengzhou, combinando robot di smistamento con veicoli a guida automatica per la gestione di pallet complessi, un nodo critico dell'industria delle bevande. Secondo un rapporto pubblicato da PwC China a giugno, le aziende con il più alto grado di adozione dell'AI hanno registrato performance finanziarie generate dall'AI superiori di 7,2 volte rispetto alle altre. La pressione competitiva è intensa. I produttori cinesi hanno affinato le loro capacità in termini di costi, velocità e tecnologia, mentre i consumatori mostrano una elevata propensione a cambiare marchio in cerca di maggior valore. Il posizionamento strategico richiede alle multinazionali non solo di adottare strumenti tecnologici cinesi, ma di integrare l'ecosistema digitale locale, caratterizzato da dinamiche molto diverse rispetto ai mercati.

那你说怎么期待以后的日子？要是知道了天气还不能说，但我真的不是故意要变得自私。

La capacità degli Stati Uniti di comprendere la Cina sta attraversando una crisi generazionale, che rischia di produrre una carenza cronica di esperti qualificati entro un decennio. Il numero di americani che studiano in Cina è crollato a meno di 2.000 unità, da circa 15.000 registrati 10 anni fa, ben al di sotto dei livelli pre-pandemia. Un rapporto pubblicato a marzo dall'US China Education Trust avverte che questo divario potrebbe tradursi in una mancanza critica di competenze fondate sull'esperienza diretta. La generazione di accademici che aveva fatto ricerca sul campo in Cina durante gli anni 80 e 90, costruendo una conoscenza approfondita attraverso anni di lavoro di archivio, interviste e presenza prolungata nelle comunità locali, si avvicina al pensionamento senza un successore all'altezza. La causa principale è la riduzione delle opportunità di ricerca sul campo, con la Cina che ha irrigidito i controlli sui ricercatori stranieri e reso più difficile ottenere visti. Negli Stati Uniti, i tagli ai finanziamenti federali per gli studi sulla Cina e la crescente pressione politica hanno frenato i programmi di scambio. I giovani ricercatori americani tendono oggi ad affrontare la Cina attraverso il prisma della competizione strategica e della sicurezza nazionale, perdendo la dimensione di curiosità culturale e storica che aveva caratterizzato le generazioni precedenti. A ciò si aggiunge una questione di incentivi materiali. I percorsi di carriera legati alla Cina si sono ridotti, sia nel settore privato che in quello governativo. Parallelamente, la Cina ha potenziato i propri studi sull'America, con un numero crescente di accademici cinesi che analizzano la società americana con strumenti sempre più sofisticati e un numero maggiore di esperienze dirette sul campo.

il mercato cinese delle fusioni e acquisizioni è destinato a diventare sempre più centrale nello sviluppo economico del paese nei prossimi anni, man mano che la Cina transita da una fase di crescita ad alta velocità a una di sviluppo di alta qualità. In questo contesto, i fondi di buyout vengono identificati come il principale strumento per sostenere la ristrutturazione e il consolidamento industriale, in un sistema economico che ha storicamente privilegiato le quotazioni in borsa come principale via di uscita dagli investimenti in private equity. I dati dei mercati maturi mostrano che circa l'80% delle uscite dal private equity avviene attraverso fondi di buyout piuttosto che tramite IPO. In Cina, nonostante la recente ripresa dei mercati azionari di Shanghai e Hong Kong, la capacità assorbente delle IPO rimane limitata. Il lancio di fondi di buyout a livello nazionale è letto come un segnale politico chiaro. Le autorità puntano a favorire il consolidamento degli asset dopo anni di investimenti concentrati su imprese innovative di piccole dimensioni. Le multinazionali in Cina si trovano ad affrontare una doppia pressione: l'intensificarsi della concorrenza locale e i venti contrari geopolitici. La soluzione individuata da diversi operatori del settore è il coinvolgimento di partner finanziari locali, attraverso operazioni di carve-out, piuttosto che quello di partner industriali, che potrebbero introdurre conflitti di interesse. Il mercato dell'M&A in entrata dall'estero rimane complicato in alcune direzioni. Gli investimenti cinesi negli Stati Uniti sono diventati significativamente più difficili per ragioni geopolitiche, mentre in Europa la situazione è meno severa, e il Giappone rimane relativamente accessibile. In attesa che si stabilizzi il settore immobiliare, gli investitori internazionali mantengono un orientamento prudente, anche se il sentiment complessivo ha iniziato a migliorare dall'anno scorso.

0: Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha dichiarato di essere impegnato in colloqui con il dipartimento legale della città, per valutare se abbia l'autorità legale di ordinare alla polizia di New York di arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in occasione della sua prevista visita alla sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Mamdani ha sostenuto che Netanyahu dovrebbe comparire davanti alla Corte Penale Internazionale, avendo il primo cittadino qualificato il premier israeliano come criminale di guerra già formalmente incriminato dalla Corte stessa. Il sindaco ha precisato che non intenderebbe cercare scappatoie legali, ma si limiterebbe a esercitare i poteri che la legge di New York gli conferisce. La questione crea una evidente tensione interna all'amministrazione cittadina. La commissaria di polizia Jessica Tisch è una sostenitrice dichiarata di Israele e ha già rappresentato la città alla parata dell'Israel Day a fine maggio, in sostituzione dello stesso Mamdani, che aveva infranto la tradizione sindacale snobando l'evento. Se Mamdani ordinasse l'arresto, sarebbe proprio Tisch a doverlo eseguire. Un sondaggio nazionale, condotto su oltre 1000 ebrei americani, ha rilevato che il 44% ha un'opinione favorevole di Mamdani, contro il 39% che lo valuta negativamente. Netanyahu ottiene invece il giudizio favorevole del 32% degli ebrei americani e quello sfavorevole del 59%. Presso il pubblico americano in generale, Mamdani è meno noto. Il 44% non è in grado di esprimere un giudizio su di lui. L'eventuale tentativo di arresto sarebbe senza precedenti per la storia delle relazioni diplomatiche degli Stati Uniti con Israele.
1: 我是执着的母羊座，一个人的时候，我可以一直跳舞。女生就像牛奶，我是黑咖啡。我喜欢你，
2: 你在一起才够味儿。我是好奇的水瓶座，我喜欢唱歌。女生就像黑镜，我是白镜。我是温暖的金牛座，你是我最想念的人。难过的时候，我会去楼顶吹风，风容易让人流泪。如果恰巧你也是经过，我们会很容易变成朋友。

Hong Kong è chiamata a rafforzare il suo ruolo di centro finanziario internazionale, sfruttando il sistema unico paese due sistemi per posizionarsi come principale piattaforma offshore per l'internazionalizzazione dello yuan. Secondo analisi del settore, la città dovrebbe muoversi in modo anche audace nell'introdurre politiche che potenzino questa funzione, bilanciando stabilità finanziaria e apertura progressiva, considerando che la valuta cinese non è ancora pienamente convertibile. Nel contesto della recente ripresa dei mercati azionari, Hong Kong ha contribuito sia alla rivitalizzazione della propria economia, sia allo sviluppo dei mercati dei capitali della Cina continentale. La creazione della Hong Kong Investment Corporation viene citata come passo utile verso un modello di sviluppo più proattivo, con la prospettiva che possa evolversi nel tempo in un veicolo simile a Temasek di Singapore. Sul fronte della sfiducia espressa dal Congresso americano, il rapporto annuale della Commissione USA ha accusato Pechino di aver eliminato l'ultimo partito di opposizione di Hong Kong e di aver ristretto il controllo sul sistema legale utilizzando una definizione espansiva della sicurezza nazionale. Il rapporto ha anche accusato la città di essere usata come snodo per aggirare i controlli sulle esportazioni americane e ha evidenziato l'intervento del governo centrale per bloccare la vendita delle infrastrutture portuali di Chi-Kai Hutchison, incluso il porto nel canale di Panama, come prova che le imprese di Hong Kong sono ora soggette alle direttive del Partito Comunista. Il governo di Hong Kong ha respinto queste conclusioni come strumentali. Nel settore finanziario, dati recenti indicano che il numero di family office con sede nella città è aumentato del 25% negli ultimi due anni, raggiungendo circa 3.384 unità a fine 2025.

La Cina ha consolidato la propria posizione come attore centrale nello sviluppo globale dell'intelligenza artificiale, sia sul piano tecnologico che su quello della governance internazionale, come è emerso dalla conferenza mondiale sull'AI di Shanghai. La partecipazione attiva di Pechino alla definizione degli standard internazionali e allo sviluppo di capacità nei paesi in via di sviluppo è stata riconosciuta come contributo significativo agli sforzi globali per un'AI responsabile e inclusiva. Parallelamente, l'ecosistema cinese dell'AI applicata alle imprese ha mostrato un'intensità competitiva in rapida crescita. I principali colossi tecnologici nazionali hanno presentato piattaforme di agenti AI di nuova generazione, segnalando una corsa al mercato dei clienti aziendali che si annuncia molto agguerrita. Baidu ha mostrato la versione più aggiornata del suo agente AI di uso generale Dumat, che dall'avvio a marzo ha registrato un aumento di 20 volte nelle interrogazioni giornaliere. Alibaba ha lanciato Meo Team, una piattaforma per la gestione di risorse e sviluppo di applicazioni personalizzate. Tencent ha esteso il suo assistente Work Buddy anche su Harmony OS di Huawei, diventando il primo agente AI di uso generale disponibile su quel sistema operativo, e ha siglato una partnership con la startup di occhiali intelligenti Lauaken per integrare l'agente in dispositivi indossabili. In campo meteorologico, l'adozione del sistema Mazu in 7 paesi

paesi in via di sviluppo, è stata presentata come esempio concreto di come la Cina stia convertendo le proprie capacità nella AI in strumenti di soft power e cooperazione internazionale. La sfida per l'AI rimane quella della disponibilità di dati reali per addestrare i modelli, un limite segnalato dagli stessi scienziati cinesi come principale freno allo sviluppo ulteriore dei sistemi di previsione basati sull'intelligenza artificiale.

la letteratura nazionale, ha visto revocare il titolo di master dall'Università Renmin di Cina, a seguito di accertato plagio nella sua tesi di laurea magistrale. La vicenda ha scosso l'opinione pubblica in Cina, accumulando oltre 200 milioni di visualizzazioni sui social media. Yang aveva iniziato a scrivere all'età di 7 anni e aveva pubblicato

Nel 2008 aveva ottenuto un punteggio di 561 su 750 all'esame di ammissione universitaria nazionale, venendo ammessa alla scuola di giornalismo della Tsinghua University attraverso una procedura speciale che aveva aggiunto 60 punti al suo risultato. Laureata, aveva lavorato come giornalista e poi come viceredattrice della rivista New Weekly. In occasione di uno dei viaggi diplomatici dell'ex premier Li Keqiang, aveva accompagnato la delegazione in Colombia per uno scambio letterario. Nel 2019, aveva conseguito il master dalla Renmin University. Le accuse di plagio erano emerse ad agosto del 2025, quando un professore di filosofia della Tsinghua aveva pubblicato prove di sovrapposizioni con un lavoro accademico straniero, non citato in 9 passaggi della tesi. L'università aveva inizialmente scagionato Jiang, salvo poi revocare questa decisione dopo un'ulteriore indagine e revocare il titolo, il 5 luglio. Il 13 luglio la scrittrice ha accettato la sanzione e si è scusata. Il caso ha riaperto in Cina il dibattito sull'accelerazione del talento e sulla pressione delle aspettative sociali sui giovani considerati geniali.

La Costa d'Avorio è diventata uno degli epicentri africani del Kung Fu, con oltre 250 club regolarmente registrati in tutto il paese, e una federazione nazionale che punta a standardizzare la pratica e ad ampliarla ulteriormente. La storia del Kung Fu ivoriano affonda le radici negli anni 70, quando i film di arti marziali di Hong Kong e le pellicole di Bruce Lee inondarono i cinema di Abidjan, ben prima che la Costa d'Avorio e la Cina stabilissero relazioni diplomatiche formali nel 1983. La passione nata nei cinema di quartiere si trasformò negli anni 80 in un movimento strutturato, con i primi praticanti ivoriani che si recarono in Cina, incluso il leggendario monastero di Shaolin, per ricevere una formazione rigorosa. Al ritorno in patria, questi pionieri avviarono le prime scuole organizzate. La Federazione Ivoriana delle Arti Marziali Cinesi è stata fondata nel 2008 con l'obiettivo di unificare e standardizzare la pratica. La federazione ha organizzato viaggi di formazione in Cina e ha ospitato maestri cinesi nel paese, garantendo che la pratica locale rispettasse gli standard tecnici riconosciuti a livello internazionale. Nel 2023, Abidjan ha ospitato l'ottavo campionato africano di Wushu e Kung Fu, e la città punta a ospitare nuovamente l'evento l'anno prossimo. La federazione vanta un palmares di 115 medaglie in competizioni africane. Nonostante la crescita, il settore soffre di frammentazione. Ciascun maestro tende a sviluppare un proprio stile, rendendo difficile la standardizzazione. Il finanziamento rimane una sfida costante, con la federazione spesso costretta a contrarre debiti per partecipare alle competizioni internazionali. La disciplina continua però a diffondersi anche al di fuori dei club ufficiali, con associazioni informali, che proliferano nei quartieri di Abidjan e in tutto il paese.

La Camera delle Società Quotate di Hong Kong chiede alle autorità di regolamentazione pensionistica di allentare le norme che regolano gli investimenti del Mandatory Provident Fund, il fondo pensione obbligatorio che conta 4,8 milioni di iscritti, per consentire una maggiore allocazione in fondi quotati in borsa nella piazza hongkongese. La proposta mira a offrire agli iscritti al fondo rendimenti più stabili a costi di gestione contenuti, valorizzando al tempo stesso il mercato azionario locale. Attualmente, secondo le stime di settore, circa il 10-15% degli attivi del fondo, che ammontano complessivamente a 1.500 miliardi di dollari di Hong Kong, è investito in ETF, ma la grande maggioranza di questi strumenti è quotata all'estero. Solo il 2-5% degli attivi totali è investito in ETF quotati a Hong Kong. Il presidente della Camera ha sostenuto che consentire un maggior flusso di capitali pensionistici verso gli ETF locali contribuirebbe a mantenere i fondi nel mercato interno e a rafforzarne la liquidità, con un impatto positivo sia per i pensionati che per la borsa. Nel breve termine, la proposta prevede di semplificare le procedure di approvazione per gli ETF quotati e domiciliati a Hong Kong, rendendoli automaticamente eleggibili per gli investimenti del fondo una volta soddisfatti i requisiti di quotazione, senza necessità di una valutazione individuale, caso per caso. Nel lungo termine, si suggerisce di considerare il modello pensionistico australiano, che consente agli iscritti di investire direttamente una parte del proprio risparmio previdenziale in asset di propria scelta. L'autorità di regolamentazione ha dichiarato di accogliere con favore le proposte per migliorare il fondo, pur sottolineando la necessità che le procedure di approvazione proteggano gli iscritti da rischi eccessivi.

0: il Canada affronta una delle peggiori stagioni di incendi boschivi degli ultimi anni, con oltre 950 roghi attivi in diverse province. La situazione più critica si registra nell'Ontario occidentale, dove intere comunità sono state evacuate e migliaia di abitazioni distrutte. La qualità dell'aria in molte città canadesi, tra cui Toronto, ha raggiunto livelli definiti i peggiori al mondo, costringendo i residenti a restare in casa. In questo contesto di emergenza nazionale, il governo di Ottawa si trova a fronteggiare anche le polemiche provenienti da Washington. Il presidente americano ha minacciato di aumentare ulteriormente i dazi sulle importazioni canadesi, sostenendo che il Canada non gestisca adeguatamente i propri boschi e che il fumo stia invadendo il territorio statunitense causando danni miliardari. Un senatore repubblicano dell'Ohio ha annunciato l'intenzione di presentare un disegno di legge per sanzionare il governo canadese e i suoi funzionari, accusandoli di un'azione definita un'atrocità. Quattro deputati repubblicani hanno inviato una lettera al primo ministro canadese Mark Carney, contestando la mancata prevenzione del disastro ambientale. L'ex portavoce della Casa Bianca Kathy Miller, moglie del vicecapo di gabinetto Stephen Miller, ha rincarato la dose sui social media, evocando l'annessione del Canada come 51esimo stato. La risposta canadese rimane quella dei fatti. Il governo federale ha già investito 12 miliardi di dollari canadesi nella prevenzione e nella gestione delle foreste, ha noleggiato 10 nuovi aerei antincendio e ha stanziato oltre 300 milioni di dollari per potenziare la flotta aerea di emergenza. Secondo un'indagine del Pew Research Center condotta quest'estate, solo il 35% dei canadesi considera oggi gli Stati Uniti un partner affidabile, contro l'83% registrato nel 2022.
1: 这么多年，我还是只喜欢你。

Una delegazione della Commissione per la revisione economica e della sicurezza tra Stati Uniti e Cina ha avviato il primo viaggio in Cina degli ultimi 7 anni, con l'obiettivo di valutare sul campo le implicazioni per la sicurezza nazionale dei rapporti commerciali ed economici tra i due paesi. La Commissione, organismo indipendente istituito dal Congresso americano nel 2000, ha richiesto incontri con funzionari governativi cinesi, accademici e rappresentanti dell'industria nei settori dell'intelligenza artificiale, della biotecnologia e della robotica. Sono previsti anche colloqui con diplomatici statunitensi e imprese americane operanti in Cina. Il presidente della Commissione ha sottolineato che lo scopo della missione non è quello di reimpostare le relazioni bilaterali, ma di comprenderle meglio attraverso un contatto diretto. L'ultimo rapporto annuale presentato al Congresso conteneva 28 raccomandazioni, tra cui la creazione di un'agenzia unificata per affrontare le sfide alla sicurezza nazionale poste dalla Cina, con particolare riferimento all'elusione sistematica dei controlli sulle esportazioni e delle sanzioni americane. Il rapporto segnalava anche Hong Kong come snodo utilizzato per aggirare tali controlli, e metteva in guardia sull'intervento di Pechino per bloccare la vendita delle infrastrutture portuali di CK Hutchison, comprese quelle nel canale di Panama. Il governo di Hong Kong ha respinto le conclusioni definendole una manovra strumentale. Nel frattempo, le tensioni rimangono elevate. La scorsa settimana il presidente americano ha rilanciato accuse di ingerenza cinese nelle elezioni del 2020, prontamente smentite da Pechino. Tuttavia, le relazioni generali mostrano segnali di parziale distensione dopo la visita di Stato di Trump a Pechino in maggio e la prevista visita del presidente Xi negli Stati Uniti a settembre.

Alibaba ha presentato il suo modello di intelligenza artificiale di nuova generazione, Qwen 3.8, durante la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai, dichiarandolo secondo soltanto al modello più avanzato di Anthropic attualmente disponibile al pubblico. La versione di anteprima del modello, denominata Qwen 3.8 Max Preview, è stata resa accessibile sulla piattaforma di abbonamento TokenPlan e sulle piattaforme agentiche Querer e QuererWork. Con 2.4 trilioni di parametri, il sistema si posiziona tra i più potenti modelli oggi disponibili nel panorama globale dell'intelligenza artificiale. L'annuncio è avvenuto in concomitanza con un'altra rivelazione significativa. La società di Pechino Moonshot AI ha svelato Kimi K3, che con 2.8 trilioni di parametri rappresenta attualmente il più grande modello open source al mondo. Kimi K3 ha superato in alcuni benchmark sia il modello avanzato di Anthropic sia quello più recente di OpenAI, in particolare nelle prove relative alla costruzione di software da zero e all'ingegneria del software su orizzonti temporali prolungati. Secondo le valutazioni della piattaforma Arena AI, K3 primeggia su 5 dei 6 domini testati nell'ambito del front-end Code Arena. Questi annunci segnano l'ingresso dei laboratori cinesi di intelligenza artificiale nell'era dei modelli con parametri nell'ordine dei trilioni, territorio precedentemente dominato dalle grandi aziende tecnologiche americane. Parallelamente, alla stessa conferenza di Shanghai, i principali colossi tecnologici cinesi, tra cui Ant Group, Tencent, Alibaba stessa e Baidu, hanno lanciato o presentato nuovi sistemi di agenti AI destinati alle imprese. Ant Group ha annunciato Agentar 2.0, una piattaforma descritta come una superfabbrica di agenti commerciali, dotata di 200 modelli preconfigurati e centinaia di strumenti pronti all'uso. Tencent ha introdotto un'applicazione dedicata al suo assistente di produttività WorkBuddy, disponibile su iOS, Android e sul sistema operativo HarmonyOS di Huawei.

0: 放开！
1: 你在干嘛？
0: 放开！

0: put my voice.
1: Yeah. Hi, Jean.

iPhone X, iPhone X, I don't got an X. Get out, Pokemon, Pokedex.

la Cina ha reso note le specifiche tecniche della sua prima missione di difesa planetaria, un programma che si distingue per ambizione e scala rispetto alle missioni analoghe condotte finora da altre agenzie spaziali. Secondo uno studio in fase di revisione scientifica, una sonda spaziale cinese dovrà colpire l'asteroide denominato 2015 XF-261 entro il 2030, con una velocità di impatto superiore ai 9 km al secondo, equivalente a oltre 26 volte la velocità del suono. L'obiettivo dichiarato non è solo una dimostrazione tecnica, ma alterare concretamente l'orbita dell'asteroide rispetto alla Terra, o, in alternativa, disgregarne la struttura. La missione si differenzia sostanzialmente dal test DART della NASA, che nel 2022 aveva modificato l'orbita di un asteroide attorno a un altro asteroide, senza però alterarne la traiettoria rispetto al Sole. Il bersaglio cinese è un corpo celeste stimato attorno ai 30 metri di diametro, con composizione ancora non determinata ma presumibilmente rocciosa, e si troverà a circa 7 milioni di chilometri dalla Terra tra il 2029 e il 2030. La missione prevede il lancio di due sonde. L'impattore si dirigerà direttamente sull'asteroide, mentre un osservatore compirà una traiettoria più lunga con un'assistenza gravitazionale di Venere prima di raggiungere il bersaglio. Una sonda più piccola verrà rilasciata prima della collisione per documentare l'impatto in tempo reale, mentre telescopi terrestri si uniranno alle operazioni di monitoraggio successivo. Le sfide tecniche sono rilevanti. L'asteroide è stato osservato solo 74 volte dalla sua scoperta e il veicolo impattore dovrà essere in grado di individuarlo e colpirlo autonomamente, senza poter ricevere guida in tempo reale dalla Terra a causa dei ritardi delle comunicazioni radio.

Sette paesi in via di sviluppo stanno già operando il sistema cinese di allerta meteo basato sull'intelligenza artificiale denominato Mazu, uno strumento progettato per migliorare la preparazione contro eventi meteorologici estremi come tifoni e piogge torrenziali. Il sistema è stato presentato durante la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale di Shanghai come bene pubblico internazionale, capace di offrire servizi di allerta precoce personalizzati per i paesi in sviluppo. Si tratta del primo progetto nazionale a rispondere all'iniziativa delle Nazioni Unite denominata Early Warnings for All, che mira a garantire a ogni angolo del pianeta una protezione adeguata contro i fenomeni atmosferici estremi. I paesi nei quali il sistema è stato fisicamente installato e integrato nelle operazioni quotidiane sono Pakistan, Djibouti, Etiopia, Giordania, Mongolia, Isole Salomone e Sri Lanka. Una versione cloud del sistema, più accessibile, è stata invece testata da 40 paesi del sud globale. Il sistema integra i modelli cinesi di previsione meteorologica basati sull'AI con dati satellitari e osservazioni raccolte dai paesi partner, offrendo servizi calibrati sulle esigenze specifiche di ciascun utente. Nel corso del 2026 sono stati completati importanti aggiornamenti. La risoluzione spaziale è passata da 9 a 3 km e la frequenza degli aggiornamenti è aumentata da una volta ogni 3 giorni a ogni 6 ore. Djibouti ha ricevuto la versione 2.0 durante la conferenza di Shanghai. Tra le applicazioni concrete, il sistema viene utilizzato in Pakistan per allerte su

rischi multipli, a Gibuti per previsioni dettagliate destinate alle autorità portuali e in Nigeria per le previsioni sulle inondazioni urbane. Un membro del panel scientifico indipendente sull'AI delle Nazioni Unite ha sottolineato che il rafforzamento delle capacità di intelligenza artificiale nel sud globale sta diventando un nuovo elemento centrale della governance tecnologica internazionale.

0: 就是两个人不适合了，应该是说两个人一直都在磨合，磨合了5年，然后他也为了我改了很多。
1: 谢谢他。

l'India ha intensificato il proprio impegno diplomatico nell'Indo-Pacifico, costruendo una rete di partnership flessibili che risponde all'incertezza crescente sugli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nella regione. Il primo ministro Narendra Modi ha completato un tour diplomatico di 6 giorni tra il 6 e l'11 luglio, visitando Indonesia, Australia e Nuova Zelanda, dove ha firmato una serie di accordi in materia di difesa, sicurezza marittima e commercio. In Indonesia, il punto centrale è stato il perfezionamento della vendita del missile supersonico BrahMos, unitamente ad accordi sulla cooperazione spaziale e digitale. I due paesi hanno concordato lo sviluppo del porto di Sabang, situato in posizione strategica vicino alle isole Andamane e Nicobare, dove l'India sta realizzando un importante porto di trasbordo a controllo dello stretto di Malacca. Con l'Australia, l'India ha concordato la costruzione di catene di approvvigionamento per i minerali critici e ha finalizzato un accordo per la fornitura di uranio. Con la Nuova Zelanda è stato siglato un accordo di libero scambio bilaterale. Pochi giorni prima del tour, il premier giapponese Sanae Takaichi aveva visitato Nuova Delhi, dove sono stati firmati i primi accordi di cosviluppo nel settore della difesa navale tra i due paesi. Analisti strategici interpretano questi sviluppi come una risposta pragmatica all'indebolimento percepito del ruolo americano nell'area, aggravato anche dalla recente decisione degli Stati Uniti di rinominare il loro comando Indo-Pacifico in Comando Pacifico. Scelta vista da Nuova Delhi come un segnale di ridotta considerazione per il ruolo indiano. L'approccio di Modi mira a costruire un sistema di cooperazione multilivello tra potenze medie e regionali, che includa Giappone, Australia, Indonesia, Filippine, Singapore e Nuova Zelanda, senza formalizzare alleanze di stampo novecentesco.

La provincia cinese dello Yunnan è al centro di una rinnovata attenzione strategica come corridoio terrestre alternativo per garantire l'approvvigionamento di minerali critici in scenari di crisi geopolitica. Uno studio pubblicato sulla rivista specializzata in conversione dell'industria della difesa sotto la supervisione dell'Autorità Nazionale per la Tecnologia Militare descrive lo Yunnan come un gateway insostituibile verso le risorse della penisola indocinese. La provincia confina con Myanmar, Laos e Vietnam e dispone di riserve di gallio, terre rare e altri minerali essenziali per lo sviluppo di sistemi d'arma avanzati. L'importanza strategica della regione è strettamente collegata al cosiddetto dilemma di Malacca, ovvero la dipendenza cinese dallo Stretto di Malacca per il transito delle merci, una vulnerabilità che avversari potrebbero sfruttare in caso di conflitto. Tale preoccupazione ha assunto maggiore urgenza dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz nel contesto della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. La ricerca propone una serie di misure concrete: censire le riserve e le capacità produttive di minerali critici nello Yunnan, allineare l'allocazione delle risorse con le priorità dei sistemi d'arma specifici, identificare i colli di bottiglia nelle filiere di approvvigionamento e garantire forniture prioritarie in base al valore strategico e alla scarsità dei materiali. È prevista anche la creazione di un sistema di riserve a doppio uso, civile e militare, con centri di sicurezza per le forniture di emergenza. Lo studio raccomanda inoltre di elaborare piani di contingenza per scenari come blocchi delle frontiere, dazi punitivi e turbulenze geopolitiche, e di espandere l'esplorazione mineraria all'estero, integrando le capacità scientifiche e industriali civili nell'innovazione per la difesa.

Il partenariato tra Russia e Cina, formalmente definito da Mosca come un rapporto tra pari, presenta in realtà una marcata asimmetria strutturale a favore di Pechino. La Cina è il principale partner commerciale della Russia, mentre la Russia rappresenta solo circa il 4% del commercio estero cinese. Lo scambio bilaterale è cresciuto da 95,8 miliardi di dollari nel 2014 a un record di 240 miliardi nel 2023. Sebbene la

Russia mantenga un surplus commerciale. La struttura del partenariato avvantaggia la Cina sul lungo periodo. Mosca acquista dalla Cina tecnologia, beni manufatti e accesso ai mercati, mentre Pechino paga il gas russo a tariffe significativamente inferiori rispetto a quelle praticate ad altri clienti internazionali, $258 per migliaia di metri cubi contro una media di $420. Dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022, le sanzioni occidentali hanno praticamente eliminato le alternative commerciali di Mosca, rafforzando la dipendenza dalla Cina anche in settori come l'elettronica di consumo e il mercato automobilistico, dove i marchi cinesi dominano. Attacchi ucraini all'infrastruttura energetica russa hanno ulteriormente indebolito la posizione negoziale di Mosca, che secondo alcune fonti starebbe valutando di importare dalla Cina anche prodotti petroliferi raffinati. Il progetto del gasdotto Power of Siberia 2, fortemente voluto da Mosca, rimane in stallo perché Pechino non ha bisogno di quei volumi di gas e punta a ottenere condizioni ancora più favorevoli. La Russia continuerà a presentare se stessa come partner alla pari, mentre la Cina, con pragmatismo, non ha alcun interesse a evidenziare pubblicamente la propria posizione dominante. Sondaggi interni mostrano che oltre l'80% dei russi ha un'opinione favorevole della Cina, ma il Cremlino è consapevole delle asimmetrie reali.

Un gruppo di ricercatori cinesi ha messo a punto un metodo di produzione per strutture ottiche tridimensionali che riduce i tempi di fabbricazione da ore a secondi, superando uno dei principali ostacoli che finora ha impedito la produzione industriale su larga scala di chip fotonici. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Advanced Materials il 4 luglio, è stata guidata da scienziati dell'Istituto di Fisica dell'Accademia delle Scienze Cinese, con la collaborazione dell'Università di Hong Kong e di altre istituzioni cinesi. Il metodo sviluppato sostituisce la tecnica tradizionale basata su fasci di ioni focalizzati, che lavora struttura per struttura con estrema precisione, ma è lenta, costosa e inadatta alla produzione su wafer. Il nuovo approccio utilizza invece un fascio ionico ampio che trasforma simultaneamente migliaia di nanostrutture bidimensionali in geometrie tridimensionali su un intero wafer da 10 cm. Il processo combina l'incisione con fascio ionico ampio, con una strategia di autopiegatura ispirata all'origami, permettendo la produzione su scala wafer mantenendo la precisione nanometrica. L'uniformità angolare supera il 97%. I chip fotonici, che trasmettono dati con la luce anziché con l'elettricità, sono considerati una soluzione chiave per superare i limiti di larghezza di banda e consumo energetico delle attuali architetture informatiche, in un momento in cui la domanda di calcolo legata all'intelligenza artificiale è in rapida crescita. La corsa globale nel settore coinvolge aziende come Intel, TSMC, Ayar Labs e Lightmatter, oltre a enti di ricerca come IMEC in Belgio e NTT in Giappone. La Cina ha aumentato gli investimenti nella fotonica attraverso l'Accademia delle Scienze e aziende come Huawei, e questo risultato potrebbe accelerare significativamente il percorso verso la produzione industriale.

Mentre si concludeva la finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, la Cina si è confermata uno dei principali beneficiari economici del torneo, nonostante la nazionale maschile non si qualifichi alla competizione dal 2002, unica volta nella storia. Le aziende cinesi che producono e esportano articoli sportivi e merchandising hanno registrato una crescita significativa degli ordini durante il torneo. Un imprenditore del settore abbigliamento sportivo nella provincia del Jiangxi ha riferito di un aumento delle vendite di maglie del 60% negli ultimi mesi, con il mercato europeo che è diventato rapidamente uno dei principali sbocchi di esportazione, subito dopo il sud-est asiatico e l'America Latina. Le esportazioni cinesi di articoli sportivi e attrezzature hanno raggiunto 67,53 miliardi di yuan nella prima metà del 2026. In termini più generali, le esportazioni totali cinesi sono cresciute del 27% a giugno e del 17,6% nel primo semestre, secondo i dati della dogana cinese. La Cina produce le divise indossate da diverse squadre partecipanti e ha assicurato una presenza visibile sulle tribune pubblicitarie degli stadi, con aziende come il produttore di elettrodomestici Hisense e il colosso lattiero caseario Mengniu tra i principali sponsor ai bordi del campo. I dati di Google mostrano che le ricerche per il termine Mengniu sono aumentate di oltre 5.000% nell'ultimo mese rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La presenza delle imprese cinesi nei mondiali è parte di una strategia di posizionamento globale che punta a inserire i marchi nazionali nelle esperienze condivise di un pubblico internazionale, anche in settori e mercati tradizionalmente dominati da competitor occidentali.

Hong Kong prosegue con il programma di accesso dei cani nei ristoranti nonostante le proteste pubbliche e il ritiro di 11 locali dal programma avviato il 9 luglio. Il segretario per l'ambiente e l'ecologia ha definito la situazione attuale parte di un normale periodo di adattamento iniziale, impegnandosi a intensificare le ispezioni e l'educazione pubblica per ridurre le violazioni delle norme.

norme. L'iniziativa ha suscitato accese discussioni online dopo la circolazione di immagini che mostravano cani nutriti con utensili da ristorante o posizionati sui tavoli. Le autorità hanno precisato che queste situazioni si sono verificate ma non sono diffuse, e che i comportamenti non conformi tenderanno a scomparire progressivamente con l'applicazione delle regole. Tra i locali che hanno abbandonato lo schema, compare la catena Caffè 100%, che ha rimosso dalla lista il punto vendita di Zheung Kwan O il giorno successivo all'avvio del progetto, citando preoccupazioni per la sicurezza legate agli spazi limitati e alla gestione dell'acqua bollente. Le autorità sanitarie hanno schierato 90 ispettori dedicati, effettuando 2.300 controlli e adottando un approccio di primo avvertimento verbale durante il periodo di adattamento. Sono stati registrati circa 20 reclami, in gran parte per violazioni minori, come la lunghezza del guinzaglio e la disposizione dei posti a sedere. Il programma, annunciato nell'indirizzo politico dell'anno scorso, pone fine a un divieto trentennale, originariamente introdotto come misura preventiva contro la rabbia. Oltre 900 ristoranti ed esercizi commerciali avevano aderito all'iniziativa al momento del lancio. I locali partecipanti devono ottenere un'apposita autorizzazione e rispettare requisiti specifici relativi alle aree riservate ai cani, ai sistemi di contenimento e all'igiene.

le grandi multinazionali accelerano l'adozione di intelligenza artificiale e robotica in Cina per reggere la concorrenza con i produttori locali, che stanno guadagnando rapidamente terreno nel mercato dei beni di consumo del paese. L'Oreal ha aperto la seconda fase del suo laboratorio di produzione intelligente UPX a Suzhou il mese scorso, integrando sistemi di ispezione qualità basati sulla AI su 9 linee di produzione completamente automatizzate. Il colosso francese dei cosmetici ha anche implementato sistemi di smistamento automatizzato, robot e stoccaggio intelligente per accelerare le consegne. Swire Group ha introdotto l'AI nel servizio clienti, nella logistica e nelle operazioni aviatorie. Nel centro commerciale Taikoo Place di Pechino, l'azienda ha lanciato TK Mates, un assistente shopping basato sull'intelligenza artificiale che offre raccomandazioni personalizzate di moda e assistenza clienti su misura. La divisione Swire Coca-Cola ha sviluppato un innovativo sistema di prelievo automatizzato nel suo impianto di Zhengzhou, combinando robot di smistamento con veicoli a guida automatica per la gestione di pallet complessi, un nodo critico dell'industria delle bevande. Secondo un rapporto pubblicato da PwC China a giugno, le aziende con il più alto grado di adozione dell'AI hanno registrato performance finanziarie generate dall'AI superiori di 7,2 volte rispetto alle altre. La

L'azione competitiva è intensa. I produttori cinesi hanno affinato le loro capacità in termini di costi, velocità e tecnologia, mentre i consumatori mostrano una elevata propensione a cambiare marchio in cerca di maggior valore. Il posizionamento strategico richiede alle multinazionali non solo di adottare strumenti tecnologici cinesi, ma di integrare l'ecosistema digitale locale, caratterizzato da dinamiche molto diverse rispetto ai mercati occidentali.

carenza cronica di esperti qualificati entro un decennio. Il numero di americani che studiano in Cina è crollato a meno di 2.000 unità, da circa 15.000 registrati 10 anni fa, ben al di sotto dei livelli pre-pandemia. Un rapporto pubblicato a marzo dall'US China Education Trust avverte che questo divario potrebbe tradursi in una mancanza critica di competenze fondate sull'esperienza diretta. La generazione di accademici che aveva fatto ricerca sul campo in Cina durante gli anni 80 e 90, costruendo una conoscenza approfondita attraverso anni di lavoro di archivio, interviste e presenza prolungata nelle comunità locali, si avvicina al pensionamento senza un successore all'altezza. La causa principale è la riduzione delle opportunità di ricerca sul campo, con la Cina che ha irrigidito i controlli sui ricercatori stranieri e reso più difficile ottenere visti. Negli Stati Uniti, i tagli ai finanziamenti federali per gli studi sulla Cina e la crescente pressione politica hanno frenato i programmi di scambio. I giovani ricercatori americani tendono oggi ad affrontare la Cina attraverso il prisma della competizione strategica e della sicurezza nazionale, perdendo la dimensione di curiosità culturale e storica che aveva caratterizzato le generazioni precedenti. A ciò si aggiunge una questione di incentivi materiali. I percorsi di carriera legati alla Cina si sono ridotti, sia nel settore privato che in quello governativo. Parallelamente, la Cina ha potenziato i propri studi sull'America, con un numero crescente di accademici cinesi che analizzano la società americana con strumenti sempre più sofisticati e un numero maggiore di esperienze dirette sul campo.

il mercato cinese delle fusioni e acquisizioni è destinato a diventare sempre più centrale nello sviluppo economico del paese nei prossimi anni, man mano che la Cina transita da una fase di crescita ad alta velocità a una di sviluppo di alta qualità. In questo contesto, i fondi di buyout vengono identificati come il principale strumento per sostenere la ristrutturazione e il consolidamento industriale, in un sistema economico che ha storicamente privilegiato le quotazioni in borsa come principale via di uscita dagli investimenti in private equity. I dati dei mercati maturi mostrano che circa l'80% delle uscite dal private equity avviene attraverso fondi di buyout piuttosto che tramite IPO. In Cina, nonostante la recente ripresa dei mercati azionari di Shanghai e Hong Kong, la capacità assorbente delle IPO rimane limitata. Il lancio di fondi di buyout a livello nazionale è letto come un segnale politico chiaro. Le autorità puntano a favorire il consolidamento degli asset dopo anni di investimenti concentrati su imprese innovative di piccole dimensioni. Le multinazionali in Cina si trovano ad affrontare una doppia pressione: l'intensificarsi della concorrenza locale e i venti contrari geopolitici. La soluzione individuata da diversi operatori del settore è il coinvolgimento di partner finanziari locali attraverso operazioni di carve-out, piuttosto che quello di partner industriali che potrebbero introdurre conflitti di interesse. Il mercato dell'M&A in entrata dall'estero rimane complicato in alcune direzioni. Gli investimenti cinesi negli Stati Uniti sono diventati significativamente più difficili per ragioni geopolitiche, mentre in Europa la situazione è meno severa e il Giappone rimane relativamente accessibile. In attesa che si stabilizzi il settore immobiliare, gli investitori internazionali mantengono un orientamento prudente, anche se il sentiment complessivo ha iniziato a migliorare dall'anno scorso.

0: 上班都别唱歌，哎，恁别创作人是怎样？
1: 创业底层啦，你当作你家己是歌星啊？我跟你讲啦，你别红

Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha dichiarato di essere impegnato in colloqui con il Dipartimento Legale della città per valutare se abbia l'autorità legale di ordinare alla polizia di New York di arrestare il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in occasione della sua prevista visita alla sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Mamdani ha sostenuto che Netanyahu dovrebbe comparire davanti alla Corte Penale Internazionale, avendo il primo cittadino qualificato il premier israeliano come criminale di guerra già formalmente incriminato.

dalla Corte stessa. Il sindaco ha precisato che non intenderebbe cercare scappatoie legali, ma si limiterebbe a esercitare i poteri che la legge di New York gli conferisce. La questione crea una evidente tensione interna all'amministrazione cittadina. La commissaria di polizia Jessica Tisch è una sostenitrice dichiarata di Israele e ha già rappresentato la città alla parata dell'Israel Day a fine maggio, in sostituzione dello stesso Mamdani che aveva infranto la tradizione sindacale snobando l'evento. Se Mamdani ordinasse l'arresto sarebbe proprio Tisch a doverlo eseguire. Un sondaggio nazionale condotto su oltre 1000 ebrei americani ha rilevato che il 44% ha un'opinione favorevole di Mamdani, contro il 39% che lo valuta negativamente. Netanyahu ottiene invece il giudizio favorevole del 32% degli ebrei americani e quello sfavorevole del 59%. Presso il pubblico americano in generale, Mamdani è meno noto. Il 44% non è in grado di esprimere un giudizio su di lui. L'eventuale tentativo di arresto sarebbe senza precedenti per la storia delle relazioni diplomatiche degli Stati Uniti con Israele.

Hong Kong è chiamata a rafforzare il suo ruolo di centro finanziario internazionale, sfruttando il sistema unico paese due sistemi per posizionarsi come principale piattaforma offshore per l'internazionalizzazione dello yuan. Secondo analisi del settore, la città dovrebbe muoversi in modo anche audace nell'introdurre politiche che potenzino questa funzione, bilanciando stabilità finanziaria e apertura progressiva, considerando che la valuta cinese non è ancora pienamente convertibile. Nel contesto della recente ripresa dei mercati azionari, Hong Kong ha contribuito sia alla rivitalizzazione della propria economia, sia allo sviluppo dei mercati dei capitali della Cina continentale. La creazione della Hong Kong Investment Corporation viene citata come passo utile verso un modello di sviluppo più proattivo, con la prospettiva che possa evolversi nel tempo in un veicolo simile a Temasek di Singapore. Sul fronte della sfiducia espressa dal Congresso americano, il rapporto annuale della Commissione IUS ha accusato Pechino di aver eliminato l'ultimo partito di opposizione di Hong Kong e di aver ristretto il controllo sul sistema legale, utilizzando una definizione espansiva della sicurezza nazionale. Il rapporto ha anche accusato la città di essere usata come snodo per aggirare i controlli sulle esportazioni americane e ha evidenziato l'intervento del governo centrale per bloccare la vendita delle infrastrutture portuali di Sikil Hutchison, incluso il porto nel canale di Panama, come prova che le imprese di Hong Kong sono ora soggette alle direttive del Partito Comunista. Il governo di Hong Kong ha respinto queste conclusioni come strumentali. Nel settore finanziario, dati recenti indicano che il numero di family office con sede nella città è aumentato del 25% negli ultimi due anni, raggiungendo circa 3.384 unità a fine 2025.

la Cina ha consolidato la propria posizione come attore centrale nello sviluppo globale dell'intelligenza artificiale, sia sul piano tecnologico che su quello della governance internazionale, come emerso dalla conferenza mondiale sulla IA di Shanghai. La partecipazione attiva di Pechino alla definizione degli standard internazionali e allo sviluppo di capacità nei paesi in via di sviluppo è stata riconosciuta come contributo significativo agli sforzi globali per una IA responsabile e inclusiva. Parallelamente, l'ecosistema cinese della IA applicata alle imprese ha mostrato un'intensità competitiva in rapida crescita. I principali colossi tecnologici nazionali hanno presentato piattaforme di agenti AI di nuova generazione, segnalando una corsa al mercato dei clienti aziendali che si annuncia molto agguerrita. Baidu ha mostrato la versione più aggiornata del suo agente AI di uso generale DuMet, che dall'avvio a marzo ha registrato un aumento di 20 volte nelle

Interrogazioni giornaliere. Alibaba ha lanciato Meu Team, una piattaforma per la gestione di risorse e sviluppo di applicazioni personalizzate. Tencent ha esteso il suo assistente Work Buddy anche su Harmony OS di Huawei, diventando il primo agente AI di uso generale disponibile su quel sistema operativo, e ha siglato una partnership con la startup di occhiali intelligenti La Waken per integrare l'agente in dispositivi indossabili. In campo meteorologico, l'adozione del sistema Mazu in 7 paesi in via di sviluppo è stata presentata come esempio concreto di come la Cina stia convertendo le proprie capacità nell'AI in strumenti di soft power e cooperazione internazionale. La sfida per l'AI rimane quella della disponibilità di dati reali per addestrare i modelli, un limite segnalato dagli stessi scienziati cinesi come principale freno allo sviluppo ulteriore dei sistemi di previsione basati sull'intelligenza artificiale.

la scrittrice cinese Zhang Fangzhou, 36 anni, considerata per decenni un prodigio della letteratura nazionale, ha visto revocare il titolo di master dall'Università Renmin di Cina a seguito di accertato plagio nella sua tesi di laurea magistrale. La vicenda ha scosso l'opinione pubblica in Cina, accumulando oltre 200 milioni di visualizzazioni sui social media. Jiang aveva iniziato a scrivere all'età di 7 anni e aveva pubblicato il suo primo libro a 9. A 11 anni aveva dato alle stampe un romanzo che affrontava temi come il bullismo scolastico e la pubertà. Nel 2008 aveva ottenuto un punteggio di 561 su 750 all'esame di ammissione universitaria nazionale, venendo ammessa alla scuola di giornalismo della Tsinghua University attraverso una procedura speciale che aveva aggiunto 60 punti al suo risultato. Laureata, aveva lavorato come giornalista e poi come viceredattrice della rivista New Weekly. In occasione di uno dei viaggi diplomatici dell'ex premier Li Keqiang, aveva accompagnato la delegazione in Colombia per uno scambio letterario. Nel 2019 aveva conseguito il master dalla Renmin University. Le accuse di plagio erano emerse ad agosto del 2025, quando un professore di filosofia della Tsinghua aveva pubblicato prove di sovrapposizioni con un lavoro accademico straniero non citato in 9 passaggi della tesi. L'università aveva inizialmente scagionato Jiang, salvo poi revocare questa decisione dopo un'ulteriore indagine, e revocare il titolo il 5 luglio. Il 13 luglio, la scrittrice ha accettato la sanzione e si è scusata. Il caso ha riaperto in Cina il dibattito sull'accelerazione del talento e sulla pressione delle aspettative sociali sui giovani considerati geniali.

la Costa d'Avorio è diventata uno degli epicentri africani del Kung Fu, con oltre 250 club regolarmente registrati in tutto il paese e una federazione nazionale che punta a standardizzare la pratica e ad ampliarla ulteriormente. La storia del Kung Fu ivoriano affonda le radici negli anni 70, quando i film di arti marziali di Hong Kong e le pellicole di Bruce Lee inondarono i

0: cinema di Abidjan, ben prima che la Costa d'Avorio e la Cina stabilissero relazioni diplomatiche formali nel 1983. La passione nata nei cinema di quartiere si trasformò negli anni Ottanta in un movimento strutturato, con i primi praticanti ivoriani che si recarono in Cina, incluso il leggendario monastero di Shaolin, per ricevere una formazione rigorosa. Al ritorno in patria, questi pionieri avviarono le prime scuole organizzate. La Federazione Ivoriana delle Arti Marziali Cinesi è stata fondata nel 2008, con l'obiettivo di unificare e standardizzare la pratica. La federazione ha organizzato viaggi di formazione in Cina e ha ospitato maestri cinesi nel paese, garantendo che la pratica locale rispettasse gli standard tecnici riconosciuti a livello internazionale. Nel 2023 Abidjan ha ospitato l'ottavo campionato africano di Wushu e Kung Fu e la città punta a ospitare nuovamente l'evento l'anno prossimo. La federazione vanta un palmares di 115 medaglie in competizioni africane. Nonostante la crescita, il settore soffre di frammentazione. Ciascun maestro tende a sviluppare un proprio stile, rendendo difficile la standardizzazione. Il finanziamento rimane una sfida costante, con la federazione spesso costretta a contrarre debiti per partecipare alle competizioni internazionali. La disciplina continua però a diffondersi anche al di fuori dei club ufficiali, con associazioni informali che proliferano nei quartieri di Abidjan e in tutto il paese.
1: Rocco.

0: 还有什么？
1: 来来来，今天要加点什么？
2: 我想要加点 local 的。
1: local
2: 吧。L O C A L local。
1: 好，我知道吧。

La Camera delle Società Quotate di Hong Kong chiede alle autorità di regolamentazione pensionistica di allentare le norme che regolano gli investimenti del Mandatory Provident Fund, il fondo pensione obbligatorio che conta 4,8 milioni di iscritti, per consentire una maggiore allocazione in fondi quotati in borsa nella piazza hongkongese. La proposta mira a offrire agli iscritti al fondo rendimenti più stabili a costi di gestione contenuti, valorizzando al tempo stesso il mercato azionario locale. Attualmente, secondo le stime di settore, circa il 10-15% degli attivi del fondo, che ammontano complessivamente a 1.500 miliardi di dollari di Hong Kong, è investito in ETF, ma la grande maggioranza di questi strumenti è quotata all'estero. Solo il 2-5% degli attivi totali è investito in ETF quotati a Hong Kong. Il presidente della Camera ha sostenuto che consentire un maggior flusso di capitali pensionistici verso gli ETF locali contribuirebbe a mantenere i fondi nel mercato interno e a rafforzarne la liquidità, con un impatto positivo sia per i pensionati che per la borsa. Nel breve termine, la proposta prevede di semplificare le procedure di approvazione per gli ETF quotati e domiciliati a Hong Kong, rendendoli automaticamente eleggibili per gli investimenti del fondo una volta soddisfatti i requisiti di quotazione, senza necessità di una valutazione individuale caso per caso. Nel lungo termine, si suggerisce di considerare il modello pensionistico australiano, che consente agli iscritti di investire direttamente una parte del proprio risparmio previdenziale in asset di propria scelta. L'autorità di regolamentazione ha dichiarato di accogliere con favore le proposte per migliorare il fondo, pur sottolineando la necessità che le procedure di approvazione proteggano gli iscritti da rischi eccessivi.

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好大，
0: 那就只能这样子。

0: 要暂且相信你一次，一起我们就收下了。
1: 谢谢你相信我，不陪你们玩了，我先走了。
0: 看一下过来吧。谢谢你相信我。

0: 不知道。不准拿武器！
1: 我没有任何武器，我不会伤害你的。先让我检查一下你的伤口吧。

29号夜猫组。

0: 天学校里到处都会是你的照片。
1: 你生活在光亮里，你就觉得全世界都是光亮的。

拒绝悲伤，只管去难过去愤怒好了，忍不住眼泪那就尽情地哭吧。

你再来。